0: Vox Radio Hits. Conectado a tus buenos momentos.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?